0: Comunicando con il laboratorio di radiazione
1: Comunicando con il laboratorio di radiazione.